le si piazzati in capo stu sombrero. Dice che si spagnolo e niun è vero. Che nacchiere in ta sacca vai ballà, mescolando e bolero, c'ha c'ha chi vuoi imbruglià. Torero, custi basette a sudamericano, con ussi cari avanni e cumasselle, perché torero, torero, olè!

told me that in Hollywood they want him to be like Marlon Brando, the great big movie star. But as he left the bus, he met two men in white. He shouted as they took him out of sight. Hey, torero, te si piazzato in capo stu sombrero. Dice che sei spagnolo e non è vero. Che nacchere in tasacca, vai ballà. Mescolando e bolero, c'ha c'ha chi vuoi imbrugliare, torero. Custi basette a sudamericano. Con ussi cariavani, cumasselle, perché torero, torero, olè! Cia cia cia. Cia cia cia. Mescolando e bolero, cia cia chi vuoi imbrugliare, torero. Custi basette a sudamericano. Con ussi cariavani, cumasselle,